ma San Gennaro m'aveva fatta grazia. L'altra mattina nulla fatta alzà. Tenevo l'occhio freve, pareva che schiattava. Io quasi mi credevo di uscire solo con te. Non filevo voce, però trovai mamma.

reagisco più. Io, mamma te tu, padre te frate te tu, mamma te sora te tu, padre te frate te, mamma te sora te, zia te nonna te, zia te sora te, mamma te padre te frate te, frate te, mamma te sora te, zia te nonna te, mamma te padre te frate te, ya te venna, ya te venna.

scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante sottolineerà e dalla bocca del canale.

0: mistero volò
1: e tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò.
0: Tutti chiusero gli occhi.